somebody sa for Lubanta, somebody sa for Lubanta. Kankuna sa for Lubanta. Kaide di kunti gono, alba buna bidaliati.